0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Romántica.
2: Música para tu corazón.
1: Romántica 940.